informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Sì, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 8.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha definito eccellente l'incontro avuto ieri con il presidente americano Trump. Netanyahu, in un video pubblicato su Instagram, ha parlato di una conversazione all'insegna della piena collaborazione, del sostegno reciproco e della consapevolezza dell'obiettivo comune di garantire che l'Iran non disponga di armi nucleari. Una delle migliori conversazioni che abbia mai avuto con il presidente

degli Stati Uniti, il nostro amico Trump, ha aggiunto: si apre un nuovo capitolo giudiziario per il commercialista di chiavi Marco Soracco, che andrà a processo per false dichiarazioni rese a PM durante le indagini sul delitto della sua giovane segretaria Nada Cella, uccisa nel maggio del 1996 nello studio di Via Marsala a Chiavari. Per il delitto Soracco è stato condannato a 2 anni per favoreggiamento nei confronti di Anna Lucia Cecere, condannata a 24 anni per l'omicidio. Per accusa, il commercialista avrebbe mentito su diversi aspetti chiave, tra cui l'orario del suo rientro in studio e il contenuto di una telefonata registrata tra la madre e una donna mai identificata. Il nuovo procedimento inizierà nel 2027. Il terremoto in Giappone: la polizia ritiene che ci siano tra le 20 e le 30 persone di cui non si hanno più notizie, che si trovano nel centro commerciale crollato durante il sisma di magnitudo 7.1 che ha colpito il sud del paese. Diverse persone poi risultano disperse in seguito al crollo di una ciminiera in una cartiera. Il calcio: verranno presentati oggi alle 18 Roberto Mancini e Claudio Ranieri, il nuovo CT e il nuovo direttore tecnico della nazionale, annunciati ieri da Giovanni Malagò al termine del Consiglio federale, mettendo fine al caos degli ultimi giorni, culminato con il dietro front sul nome di Andrea Pirlo. Mi assumo tutte le responsabilità su queste scelte. Le parole del presidente della FIGC, che sulle dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo da direttore tecnico e advisor precisa una separazione consensuale. Ed è tutto, più tardi.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: muesli. Sono adatti anche pane o fette biscottate integrali, pasta, verdure fresche, piccole quantità di frutta e una o due volte alla settimana un pezzettino di carne cotta o di un uovo cotto. Sporadicamente si può dare un pezzetto di frutta secca come nocciole o noci. L'alimento fresco va offerto alla sera e quello non consumato va eliminato il giorno successivo. Deve essere sempre a disposizione acqua fresca e pulita.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Quando il nostro amico a quattro zampe può essere considerato anziano? Non è facile stabilire con certezza se all'età anagrafica corrisponda anche quella fisica. Possiamo però dare delle linee guida al riguardo. Secondo alcuni studi, l'età in cui un cane può essere considerato un soggetto anziano varia molto in base alla taglia. Ad esempio, i cani di taglia piccola sono considerati anziani dai 10 anni in su. La soglia di età si abbassa man mano che aumenta la taglia, e quindi anche il peso. Un cane che pesa 80 kg è considerato anziano già a 6 anni. Diversi sono i fattori che intervengono nel processo di invecchiamento fisiologico. Ad esempio, la genetica, ma anche l'ambiente in cui vive il cane e l'alimentazione possono influire molto sull'invecchiamento. Un cane che fa poca attività fisica invecchia prima di uno che fa esercizio, in quanto questo mantiene una massa muscolare ed una condizione fisica generale migliore.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
4: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Se hai un cane, vivi più a lungo. Secondo uno studio condotto in Svezia e pubblicato su Scientific Reports, per chi possiede un cane si riduce il rischio di morte del 33%. La ricerca condotta dall'Università di Uppsala è stata effettuata su un campione di oltre 3,4 milioni di svedesi di età compresa tra i 40 e gli 80 anni. Si è messo in evidenza che chi era proprietario di un cane aveva un rischio di morte più basso legato a cause cardiovascolari, oltre che per altre cause. Chi è solo è potenzialmente più esposto a malattie cardiovascolari e alla morte. Socializzare aiuta a prevenire lo stress, causa primaria delle malattie cardiache. Secondo i ricercatori, un'altra spiegazione del perché i possessori di un cane hanno un rischio minore di morte

0: è che in generale fanno più attività fisica. In particolare, possedere un cane vuol dire anche dover uscire di casa con condizioni meteorologiche avverse, quando invece chi non ha animali non pensa minimamente a mettere il naso fuori della porta di casa.
1: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: you put your arms around me.
1: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
2: 9.
1: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
3: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. L'Iran ha annunciato di aver lanciato diversi missili balistici contro una base aerea statunitense in Giordania, sostenendo che gli attacchi proseguiranno finché continueranno le minacce e le azioni di Washington contro i propri interessi. Il comando centrale degli Stati Uniti ha confermato il lancio dei missili da parte dei Pasdaran, precisando che tutti gli ordigni sono stati intercettati con successo e che

0: forze americane restano in stato di massima allerta. Donald Trump ha definito molto positivo l'incontro alla Casa Bianca con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, spiegando che sono stati affrontati numerosi temi di rilievo. Netanyahu ha descritto il vertice come uno dei migliori avuti con Trump e ha ribadito che l'alleanza tra Israele e Stati Uniti resta solida e priva di divisioni. La cronaca: si apre un nuovo capitolo giudiziario per il commercialista di Chiavari Marco Soracco, che andrà a processo per false dichiarazioni rese ai PM durante le indagini sul delitto della sua giovane segretaria Nada Cella, uccisa nel maggio del 1996 nello studio di Via Marsala, Chiavari. Per il delitto Soracco è stato condannato a 2 anni per favoreggiamento nei confronti di Anna Lucia Cecere, condannata a 24 anni per l'omicidio. Per l'accusa il commercialista avrebbe mentito su diversi aspetti chiave, tra cui l'orario del suo rientro in studio e il contenuto di una telefonata registrata tra la madre e una donna mai identificata. Il nuovo procedimento inizierà nel 2027. Calcio: verranno presentati oggi alle 18 Roberto Mancini e Claudio Ranieri, il nuovo CT e il nuovo direttore tecnico della Nazionale, annunciati ieri da Giovanni Malagò, mettendo fine al caos degli ultimi giorni, culminato con il dietro front sul nome di Andrea Pirlo. Mi assumo tutte le responsabilità su queste scelte e le parole del presidente della FIGC, che sulle dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo da direttore tecnico e advisor precisa una separazione consensuale. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.

0: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Vet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

posti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Denari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:04.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. L'Iran ha annunciato il lancio di missili balistici contro una base statunitense in Giordania, mentre Washington ha confermato l'attacco e l'intercettazione di tutti gli ordigni. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver fermato 3 petroliere nello stretto di Hormuz, accusandole di aver violato gli avvertimenti iraniani. Teheran ha ribadito che continuerà le azioni contro obiettivi legati agli Stati Uniti. Le forze americane restano in massima allerta dopo la nuova escalation militare. Donald Trump ha definito positivo l'incontro alla Casa Bianca con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, il quale ha confermato la solidità dell'alleanza tra i due paesi. Il presidente americano ha parlato anche di un colloquio costruttivo con Volodymyr Zelensky. Il leader ucraino ha annunciato la concessione da parte di Trump delle licenze per i missili Patriot e una possibile coproduzione con aziende statunitensi. La decisione era già stata anticipata dal presidente degli Stati Uniti durante il vertice NATO dello scorso 8 luglio. È salito ad almeno 13 morti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito l'isola giapponese di Kyushu. La premier Sanae Takaichi ha assicurato il massimo impegno nei soccorsi mentre continuano le ricerche dei dispersi. Il sisma ha causato crolli, danni alle infrastrutture e il deragliamento di un treno. Le autorità invitano la popolazione alla prudenza per il rischio di nuove scosse. In chiusura lo sport, tennis, Lorenzo Musetti a caccia di un posto nei quarti di finale dell'ATP 500 di Washington. Il carrarino numero 4 del seeding affronta stasera il trentenne australiano Alexander Vukic. Musetti, che nel primo turno ha beneficiato del ritiro di Matteo Arnaldi, e al rientro dopo quasi 3 mesi di stop a causa dell'infortunio al retto femorale che lo aveva costretto a fermarsi dopo gli internazionali d'Italia. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto. I got a crush.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di il koala. Ha grandi orecchie arrotondate e pelose, una grossa testa, occhi vivaci, muso largo e naso nudo e schiacciato. Ha una pelliccia di colore grigiastro con pelo lungo, morbido e, per via della dieta, odora di eucalipto. Il corpo è tozzo e sprovvisto di coda. I piedi hanno 5 dita prensili, con artigli affilati che gli permettono di arrampicarsi sugli alberi sui quali vive in piccoli gruppi. I koala si trovano principalmente lungo la costa orientale dell'Australia, dove vi è abbastanza pioggia per sostenere foreste di eucalipto, unica fonte di sostentamento del koala. È un animale arboricolo notturno. Comincia il proprio pasto composto di foglioline e gemme di eucalipto verso sera, consumandone abitualmente circa 0,5 chilo al giorno. Occasionalmente scende a terra per cambiare albero o per favorire la digestione inghiottendo terra, corteccia e sassolini. Gran parte della giornata, dalle 18-19 ore al giorno, il koala dorme e nel periodo della riproduzione il tempo rimanente lo passa ad accoppiarsi. Gli oli essenziali dell'eucalipto impregnano il morbido pelo, fungendo da protezione contro i parassiti. Inoltre il koala possiede una pelliccia idrofobica, che permette all'acqua di scivolargli addosso. Questo gli permette di rimanere sugli alberi, anche quando piove.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet, un attimo di relax.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. L'Iran ha annunciato il lancio di missili balistici contro una base statunitense in Giordania, mentre Washington ha confermato l'attacco e l'intercettazione di tutti gli ordigni. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver fermato 3 petroliere nello stretto di Hormuz, accusandole di aver violato gli avvertimenti iraniani. Teheran ha ribadito che continuerà le azioni contro obiettivi legati agli Stati Uniti. Le forze americane restano in massima allerta dopo la nuova escalation militare. Donald Trump ha definito positivo l'incontro alla Casa Bianca con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, il quale ha confermato la solidità dell'alleanza tra i due paesi. Il presidente americano ha parlato anche di un colloquio costruttivo con Volodymyr Zelensky. Il leader ucraino ha annunciato la concessione da parte di Trump delle licenze per i missili Patriot e una possibile coproduzione con aziende statunitensi. La decisione era già stata anticipata dal presidente degli Stati Uniti durante il vertice NATO dello scorso 8 luglio. È salito ad almeno 13 morti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito l'isola giapponese di Kyushu. La premier Sanae Takaichi ha assicurato il massimo impegno nei soccorsi, mentre continuano le ricerche dei dispersi. Il sisma ha causato crolli, danni alle infrastrutture e il deragliamento di un treno. Le autorità invitano la popolazione alla prudenza per il rischio di nuove scosse. In chiusura lo sport, tennis, Lorenzo Musetti a caccia di un posto nei quarti di finale dell'ATP 500 di Washington. Il carrarino numero 4 del seeding affronta stasera il trentenne australiano Alexander Vukic. Musetti, che nel primo turno ha beneficiato del ritiro di Matteo Arnaldi, è al rientro dopo quasi 3 mesi di

0: stop a causa dell'infortunio al retto femorale che lo aveva costretto a fermarsi dopo gli internazionali d'Italia. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: you.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura alla politica, Beppe Grillo torna a criticare il Movimento 5 Stelle, accusandolo di avere perso l'identità e la diversità che ne avevano segnato la nascita. L'ex garante richiama le battaglie originarie del movimento, dal reddito di cittadinanza alla partecipazione diretta, sostenendo che siano state trasformate in semplici slogan dalla politica. Grillo invita a ripartire dall'ascolto dei cittadini e affronta temi come sanità, sicurezza, immigrazione e democrazia. L'ex leader chiede inoltre nuove politiche sul lavoro e sulla gestione dell'intelligenza artificiale, con maggiore tutela dei dati personali. La Russia ha emesso un mandato di cattura internazionale per Pavel Durov, cofondatore di Telegram, il 41enne accusato dal Servizio federale per la sicurezza di Mosca di avere favorito attività terroristiche. L'amministrazione di Telegram non avrebbe rimosso numerosi canali, chat e bot utilizzati dai servizi segreti ucraini, da organizzazioni terroristiche

0: ed estremiste per preparare e coordinare atti di sabotaggio e terrorismo, omicidi di massa e frodi informatiche in Russia. Durov, nato in Russia, possiede passaporto francese ed emiratino. Secondo l'intelligence di Mosca, si troverebbe attualmente in Francia. Ora la cronaca. Un volo charter coordinato da Frontex ha riportato a Lagos 32 cittadini nigeriani espulsi da Italia, Cipro, Irlanda e Polonia. 18 delle persone rimpatriate provenivano dall'Italia e avevano precedenti penali o di polizia. L'operazione è partita da Trieste con uno scalo a Roma Fiumicino per completare gli imbarchi. Con questo intervento salgono 5 i voli charter italiani verso la Nigeria nel 2026 per un totale di 182 rimpatri. Calcio. Verranno presentati oggi alle 18 Roberto Mancini e Claudio Ranieri, il nuovo CT e il nuovo direttore tecnico della Nazionale, annunciati ieri da Giovanni Malagò, mettendo fine al caos degli ultimi giorni, culminato con il dietrofront sul nome di Andrea Pirlo. Mi assumo tutte le responsabilità su queste scelte, le parole del presidente della FIGC. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Arrivo di un nuovo cane in casa. Piccoli consigli. Non dare mai per primo il cibo all'ultimo arrivato. È preferibile, inizialmente, somministrare i pasti in stanze diverse per evitare possibili conflitti. Eventuali contrasti potrebbero insorgere se l'amico uomo manifestasse maggior interesse verso l'ultimo arrivato. Non trascurare il pet arrivato per primo. L'arrivo del nuovo pet non deve sconvolgere la vita del precedente. Non lasciarli soli nei primi tempi, almeno fino a quando non è sicuro che il primo abbia accettato il secondo. Quando i familiari rientrano a casa, devono salutare prima il primo arrivato e dopo il secondo. Le gerarchie vanno rispettate.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 13:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura alla politica, Beppe Grillo torna a criticare il Movimento 5 Stelle, accusandolo di avere perso l'identità e la diversità che ne avevano segnato la nascita. L'ex garante richiama le battaglie originarie del movimento, dal reddito di cittadinanza alla partecipazione diretta, sostenendo che siano state trasformate in semplici slogan dalla politica. Grillo invita a ripartire dall'ascolto dei cittadini e affronta temi come sanità, sicurezza, immigrazione e democrazia. L'ex leader chiede inoltre nuove politiche sul lavoro e sulla gestione dell'intelligenza artificiale, con maggiore tutela dei dati personali. La Russia ha emesso un mandato di cattura internazionale per Pavel Durov, cofondatore di Telegram, il 41enne accusato dal Servizio federale per la sicurezza di Mosca di avere favorito attività terroristiche. L'amministrazione di Telegram non avrebbe rimosso numerosi canali, chat e bot utilizzati dai servizi segreti ucraini, da organizzazioni terroristiche ed estremiste per preparare e coordinare atti di sabotaggio e terrorismo, omicidi di massa e frodi informatiche in Russia. Durov, nato in Russia, possiede passaporto francese ed emiratino. Secondo l'intelligence di Mosca, si troverebbe attualmente in Francia. Ora la cronaca. Un volo charter coordinato da Frontex ha riportato a Lagos 32 cittadini nigeriani espulsi da Italia, Cipro, Irlanda e Polonia. 18 delle persone rimpatriate provenivano dall'Italia e avevano precedenti penali o di polizia. L'operazione è partita da Trieste con uno scalo a Roma Fiumicino per completare gli imbarchi. Con questo intervento salgono 5 i voli charter italiani verso la Nigeria nel 2026 per un totale di 182 rimpatri. Calcio. Verranno presentati oggi alle 18 Roberto Mancini e Claudio Ranieri, il nuovo CT e il nuovo direttore tecnico della Nazionale, annunciati ieri da Giovanni Malagò, mettendo fine al caos degli ultimi giorni, culminato con il dietrofront sul nome di Andrea Pirlo. Mi assumo tutte le responsabilità su queste scelte, le parole del presidente della FIGC. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Igiene orale di cani e gatti. Anche i nostri amici a quattro zampe possono avere problemi con la propria igiene orale. Tutto inizia dalla placca, lo strato di batteri che si moltiplicano sui denti e che, se non rimossi, possono mineralizzare e diventare tartaro. Dove si forma il tartaro, la superficie

0: i loro denti una volta al giorno sin da cuccioli. A tale scopo usiamo spazzolino e dentifricio in pasta o spray prodotti appositamente per uso animale.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Let's get it.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. L'Iran avrebbe preso in considerazione un attacco di rappresaglia contro un porto ucraino sul Mar Nero dopo che, secondo il New York Times, un raid ucraino nel Mar Caspio ha colpito una nave mercantile iraniana causando la morte di un marinaio. L'ipotesi di una risposta militare sarebbe però rientrata grazie ai contatti diplomatici che per ora hanno allentato le tensioni. Sale ad almeno 13 morti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito l'area di Kumamoto sull'isola giapponese di Kyushu. Proseguono senza sosta le ricerche dei dispersi, mentre la premier Sanae Takahashi parla di una corsa contro il tempo. Il sisma ha provocato crolli, danni a edifici e infrastrutture, il deragliamento di un treno e la chiusura dell'aeroporto di Aso Kumamoto. Resta alta anche l'allerta per possibili nuove scosse. Torniamo in Italia. Beppe Grillo torna ad attaccare il Movimento 5 Stelle, accusandolo di aver perso la propria identità e la spinta originaria. Sul suo blog l'ex garante richiama i temi fondanti del movimento e invita a ripartire dall'ascolto dei cittadini, affrontando questioni come sanità, sicurezza, immigrazione, partecipazione democratica e le sfide poste dall'intelligenza artificiale. Maxi operazione della Guardia di Finanza di Savona contro una presunta frode fiscale internazionale da 1,5 miliardi di euro. Nell'inchiesta China Express sono

state denunciate 190 persone e coinvolte circa 200 società, sequestrati beni per oltre 7 milioni di euro. Secondo gli investigatori, il sistema si basava sull'emissione di fatture false per ottenere indebiti vantaggi fiscali e favorire acquisti in nero. Recuperati 120 milioni di euro a tassazione e chiuse d'ufficio 105 partite IVA. In chiusura al calcio, inizia ufficialmente il nuovo corso della nazionale italiana. Oggi alle 18:20 Roberto Mancini e Claudio Ranieri saranno presentati nella sede della FIGC come nuovo commissario tecnico e presidente di Club Italia. Il presidente Giovanni Malagò ha definito Mancini la migliore scelta possibile, sottolineandone anche la disponibilità sul piano economico. Obiettivo: rilanciare gli azzurri in vista della Nations League e del percorso verso europei e mondiali. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito. Mr. Rocky, you're a fool for this one. AT, what we doing?

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Viabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. L'Iran avrebbe preso in considerazione un attacco di rappresaglia contro un porto ucraino sul Mar Nero dopo che, secondo il New York Times, un raid ucraino nel Mar Caspio ha colpito una nave mercantile iraniana causando la morte di un marinaio. L'ipotesi di una risposta militare sarebbe però rientrata grazie ai contatti diplomatici che per ora hanno allentato le tensioni. Sale ad almeno 13 morti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito l'area di Kumamoto sull'isola giapponese di Kyushu. Proseguono senza sosta le ricerche dei dispersi, mentre la premier Sanae Takahashi parla di una corsa contro il tempo. Il sisma ha provocato crolli, danni a edifici e infrastrutture, il deragliamento di un treno e la chiusura dell'aeroporto di Aso Kumamoto. Resta alta anche l'allerta per possibili nuove scosse. Torniamo in Italia. Beppe Grillo torna ad attaccare il Movimento 5 Stelle, accusandolo di aver perso la propria identità e la spinta originaria. Sul suo blog l'ex garante richiama i temi fondanti del movimento e invita a ripartire dall'ascolto dei cittadini, affrontando questioni come sanità, sicurezza, immigrazione, partecipazione democratica e le sfide poste dall'intelligenza artificiale. Maxi operazione della Guardia di Finanza di Savona contro una presunta frode fiscale internazionale da 1,5 miliardi di euro. Nell'inchiesta China Express sono state denunciate 190 persone e coinvolte circa 200 società, sequestrati beni per oltre 7 milioni di euro. Secondo gli investigatori, il sistema si basava sull'emissione di fatture false per ottenere indebiti vantaggi fiscali e favorire acquisti in nero, recuperati 120 milioni di euro a tassazione e chiuse d'ufficio 105 partite IVA. In chiusura al calcio, inizia ufficialmente il nuovo corso della nazionale italiana. Oggi alle 18:20 Roberto Mancini e Claudio Ranieri saranno presentati nella sede della FIGC come nuovo commissario tecnico e presidente di Club Italia. Il presidente Giovanni Malagò ha definito Mancini la migliore scelta possibile, sottolineandone anche la disponibilità sul piano economico. Obiettivo: rilanciare gli azzurri in vista della Nations League e del percorso verso europei e mondiali. Ed è tutto per ora.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Se hai un cane, vivi più a lungo. Secondo uno studio condotto in Svezia e pubblicato su Scientific Reports, per chi possiede un cane si riduce il rischio di morte del 33%. La ricerca condotta dall'Università di Uppsala è stata effettuata su un campione di oltre 3,4 milioni di svedesi di età compresa tra i 40 e gli 80 anni. Si è messo in evidenza che chi era proprietario di un cane aveva un rischio di morte più basso legato a cause cardiovascolari, oltre che per altre cause. Chi è solo è potenzialmente più esposto a malattie cardiovascolari e alla morte. Socializzare aiuta a prevenire lo stress, causa primaria delle malattie cardiache. Secondo i ricercatori, un'altra spiegazione del perché i possessori di un cane hanno un rischio minore di morte è che in generale fanno più attività fisica. In particolare, possedere un cane vuol dire anche dover uscire di casa con condizioni meteorologiche avverse, quando invece chi non ha animali non pensa minimamente a mettere il naso fuori della porta di casa.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la vita.

0: Radiochiamata!
1: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. In apertura il calcio. Inizia oggi il nuovo corso della Nazionale Italiana. Alle 18 la conferenza stampa di presentazione di Roberto Mancini e Claudio Ranieri, nominati rispettivamente commissario tecnico e direttore tecnico dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. L'inizio della nuova era degli azzurri arriva dopo 2 settimane turbolente, con i 18 giorni di Paolo Maldini e Leonardo come DT e advisor, che avevano cercato Ancelotti e Guardiola per poi puntare su Andrea Pirlo come nuovo CT. Scelta stoppata da Malagò è dovuta alla polemica politica per il ruolo di Pirlo come global ambassador di una società russa di scommesse sportive. Restiamo al calcio. Kolo Muani si avvicina alla Juventus. È a un passo l'accordo tra il club bianconero e il Paris Saint-Germain per il ritorno dell'attaccante francese a Torino. La trattativa si sarebbe sbloccata grazie a un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro più bonus e a una clausola sulla futura rivendita. Le prossime ore potrebbero essere decisive per la chiusura definitiva dell'operazione. Prosegue la trattativa tra Fenerbahce e Milan per Rafa Leao, ma resta distanza tra domanda e offerta. Il club turco ha proposto un prestito con obbligo di riscatto per un valore complessivo di 42 milioni di euro, mentre i rossoneri chiedono almeno 50 milioni a titolo definitivo. Nonostante il negoziato sia in fase avanzata, l'accordo non è ancora stato raggiunto. Intanto Leao è atteso in ritiro con il Milan in Australia, in attesa di sviluppi sul suo futuro. Tennis, Lorenzo Musetti a caccia di un posto nei quarti di finale dell'ATP 500 di Washington. Il carrarino numero 4 del seeding affronta stasera il 30enne australiano Alexander Vukic. Musetti, che nel primo turno ha beneficiato del ritiro di Matteo Arnaldi, è al rientro

Entrò dopo quasi 3 mesi di stop a causa dell'infortunio al retto femorale che lo aveva costretto a fermarsi dopo gli internazionali d'Italia. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Elizabeth, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Ho trovato un cucciolo. Piccoli consigli. Se abbiamo trovato un cucciolo e dobbiamo prendercene cura, teniamo presenti alcuni consigli. Se possibile, cerchiamo di fare bere al cucciolo il primo latte, detto colostro, che contiene anticorpi e che può assorbire nelle prime ore di vita. Si consiglia di utilizzare un biberon o un contagocce o una siringa sul cui beccuccio sia stato applicato un tubicino di gomma morbido. In commercio si trovano varie marche di latte in polvere per cuccioli. Per il quantitativo da somministrare, atteniamoci alle indicazioni sulla confezione. Importante la frequenza di somministrazione: la prima settimana ogni 3 ore, la seconda settimana ogni 4 ore, la terza settimana 3 volte al giorno, cercando poi di svezzare i cuccioli con cibo molto morbido. In mancanza di latte per cuccioli, si può temporaneamente preparare dell'alimento usando latte di bovino o di capra, cui aggiungere per ogni 10 ml di latte fresco intero un cucchiaino da tè di tuorlo d'uovo, un cucchiaino con un po' di burro e un cucchiaino da caffè di olio di semi. Questa formulazione può sostituire il latte materno in attesa di reperire quello commerciale. Ricordarsi di alimentare i cuccioli tenendoli in mano a pancia in giù. In concomitanza dei pasti, stimoliamo l'eliminazione di urina e di feci massaggiando l'area genitale con un cotton fioc inumidito di acqua tiepida, in quanto gli animali appena nati sono incapaci di espletare queste funzioni autonomamente. Ricordiamoci di creare un giaciglio protetto, caldo e in un ambiente tranquillo. I cuccioli abbandonati sono carenti di affetto, per cui è opportuno dedicare loro del tempo abituandoli al contatto con l'uomo.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:03.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. In apertura il calcio. Inizia oggi il nuovo corso della Nazionale Italiana. Alle 18 la conferenza stampa di presentazione di Roberto Mancini e Claudio Ranieri, nominati rispettivamente commissario tecnico e direttore tecnico dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. L'inizio della nuova era degli azzurri arriva dopo 2 settimane turbolente, con i 18 giorni di Paolo Maldini e Leonardo come DT e advisor che avevano cercato Ancelotti e Guardiola per poi puntare su Andrea Pirlo come nuovo CT. Scelta stoppata da Malagò è dovuta alla polemica politica per il ruolo di Pirlo come global ambassador di una società russa di scommesse sportive. Restiamo al calcio. Kolo Muani si avvicina alla Juventus. È a un passo l'accordo tra il club bianconero e il Paris Saint-Germain per il ritorno dell'attaccante francese a Torino. La trattativa si sarebbe sbloccata grazie a un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro più bonus e a una clausola sulla futura rivendita. Le prossime ore potrebbero essere decisive per la chiusura definitiva dell'operazione. Prosegue la trattativa tra Fenerbahce e Milan per Rafa Leao, ma resta distanza tra domanda e offerta. Il club turco ha proposto un prestito con obbligo di riscatto per un valore complessivo di 42 milioni di euro, mentre i rossoneri chiedono almeno 50 milioni a titolo definitivo. Nonostante il negoziato sia in fase avanzata, l'accordo non è ancora stato raggiunto. Intanto Leao è atteso in ritiro con il Milan in Australia, in attesa di sviluppi sul suo futuro. Tennis, Lorenzo Musetti a caccia di un posto nei quarti di finale dell'ATP 500 di Washington. Il carrarino numero 4 del seeding affronta stasera il 30enne australiano Alexander Vukic. Musetti, che nel primo turno ha beneficiato del ritiro di Matteo Arnaldi, è al rientro dopo quasi 3 mesi di stop a causa dell'infortunio al retto femorale che lo aveva costretto a fermarsi dopo gli internazionali d'Italia. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Ragnatele tecnologiche. Dalla natura non si smette mai di apprendere. Parliamo della colla prodotta dai ragni per incollare alle superfici i fili della loro tela. Uno studio di ricercatori dell'Università di Akron, USA, sulle ragnatele, ha permesso di riprodurre dischi sintetici superadesivi di seta simili a quelli con cui i ragni attaccano le ragnatele alle superfici per arrampicarsi su di esse in modo sicuro e rapido. Questa innovazione potrebbe trovare interessanti applicazioni nel settore industriale per creare adesivi commerciali molto più resistenti dei nastri adesivi e delle colle convenzionali, nel settore biomedico per potenziare il fissaggio dei tendini alle ossa o per la gestione delle fratture. Il filato del ragno presenta caratteristiche eccezionali. Si è verificato che esso è tanto robusto da spezzarsi sotto il proprio peso solo se ha una lunghezza che va da 45 a 72 km ed è tanto elastico da potersi allungare del 30-40% prima di spezzarsi, mentre per il nylon questa percentuale è solo del 20%.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Il presidente USA Donald Trump ha promesso una risposta decisa dopo che la scorsa notte le truppe statunitensi hanno intercettato un attacco missilistico balistico iraniano contro una base americana in Giordania. Li colpiremo duramente, ne pagheranno le conseguenze, ha dichiarato a Fox News. E Stati Uniti e Arabia Saudita hanno colpito milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. Le nuove tensioni nel Golfo intanto fanno risalire il prezzo del petrolio. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT, su indicazione del ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha trasmesso alla Guardia di Finanza l'elenco dei distributori che non hanno ancora adeguato i prezzi dei carburanti al taglio delle accise deciso dal governo. Gli esiti degli accertamenti delle fiamme gialle, corredati da un rapporto di analisi, saranno trasmessi dal garante all'autorità giudiziaria. Lo sconto sulle accise da 17 centesimi di euro continua a non essere applicato alla pompa, denuncia il Codacons, che ha presentato un esposto ad Antitrust e Procura della Repubblica per la possibile fattispecie di truffa aggravata. La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio, durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Il GIP di Torino ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti dei due giovani attivisti tedeschi arrestati in flagranza differita dalla Digos con l'accusa di aver preso parte agli scontri del 25 luglio al cantiere dell'alta velocità Torino-Lione in Valsusa. Intanto un nuovo campeggio di lotta in Valsusa, da domani fino a domenica 2 agosto, è stato lanciato dal movimento Notav. Sabato prevista una marcia verso i cantieri già assaltati sabato scorso. Il calcio è il giorno della presentazione di Roberto Mancini e Claudio Ranieri. Appuntamento alle 18:20. Nella sala conferenze della sede FIGC a Roma per la conferenza stampa del commissario tecnico e del presidente EDT del Club Italia. Polemiche per il tariffario imposto dal presidente Malagò per utilizzare le immagini TV. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: I nostri amici in spiaggia. Ecco alcune regole per fare divertire i nostri amici al mare. Non diamogli da mangiare prima di andare in spiaggia. Se ci troviamo in corrispondenza di uno stabilimento balneare, assicuriamoci che non ci siano regole specifiche contrarie alla presenza di cani in quella determinata area. Cerchiamo di evitare le ore più calde. Ripariamolo dal sole con un ombrellone e, nel caso, proteggiamo con un apposito prodotto le parti prive di pelo dai raggi solari. Portiamoci acqua e ciotola per fornirgli una corretta idratazione. Abituiamolo gradatamente ad entrare in acqua se non è avvezzo a farlo. E attenzione al mare mosso. Dopo il bagno in mare, risciacquiamolo con acqua dolce. Attenzione all'acqua all'interno delle orecchie.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Emergenza incendi anche in Grecia. Due vigili del fuoco sono morti mentre erano impegnati nell'operazione di spegnimento di un vasto rogo sull'isola di Creta. I due pompieri sarebbero rimasti intrappolati con la loro auto tra le fiamme. Un altro incendio è invece in corso da ieri a Paros, nelle Cicladi, dove 9 centri abitati sono stati evacuati in via precauzionale. Il presidente USA Donald Trump ha promesso una risposta decisa dopo che la scorsa notte le truppe statunitensi hanno intercettato un attacco missilistico balistico iraniano contro una base americana in Giordania. Li colpiremo duramente, ne pagheranno le conseguenze, ha dichiarato a Fox News, e almeno

20 morti in un raid degli Stati Uniti e Arabia Saudita contro milizie filo-iraniane in Iraq. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT, su indicazione del ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha trasmesso alla Guardia di Finanza l'elenco dei distributori che non hanno ancora adeguato i prezzi dei carburanti al taglio delle accise deciso dal governo. Gli esiti degli accertamenti delle fiamme gialle, corredati da un rapporto di analisi, saranno trasmessi dal garante all'autorità giudiziaria. Lo sconto sulle accise da 17 centesimi di euro continua a non essere applicato alla pompa, denuncia il Codacons, che ha presentato un esposto ad Antitrust e Procura della Repubblica per la possibile fattispecie di truffa aggravata. La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio, durante le proteste per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Il calcio è il giorno della presentazione di Roberto Mancini e Claudio Ranieri nella sede FIGC a Roma, la conferenza stampa del nuovo commissario tecnico e del neopresidente EDT del Club Italia. E Juventus è scatenata sul mercato. Dopo aver definito l'operazione con il PSG per il ritorno a Torino di Kolo Muani, i bianconeri sono vicinissimi a formalizzare anche l'acquisto del talento bosniaco 19enne Kerim Alaybegovic dal Bayer Leverkusen. Ed è tutto, un buon ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione, partiamo con il calcio. È il giorno della presentazione di Roberto Mancini e Claudio Ranieri. Nella sede FIGC a Roma, la conferenza stampa del nuovo commissario tecnico e del neopresidente EDT del Club Italia. Ho sbagliato e mi dispiace, ma la sorte mi dà la possibilità di potermi rifare e cercherò di portare la nazionale dove merita, ha dichiarato Mancini a proposito della sua scelta di lasciare la panchina azzurra e andare in Arabia nel 2023. Sono molto felice e vorrei riportare l'amore nei tifosi della nazionale. Vorrei far vedere ai bambini la nostra Italia ai mondiali, le parole di Ranieri. Sentiamo la pressione, non ci qualifichiamo da 3 mondiali ed è giusto che sia così, ha affermato il presidente Malagò. È indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato Adriano Cappellari, giovane collaboratore di un settimanale del Vicentino, che aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e aver ricevuto minacce scritte nei suoi confronti e contro Don Maurizio Patriciello e la premier Giorgia Meloni. I carabinieri hanno eseguito una perquisizione personale domiciliare informatica nell'abitazione del cronista a Enego. Il presidente USA Donald Trump ha promesso una risposta decisa dopo che la scorsa notte le truppe statunitensi hanno intercettato un attacco missilistico balistico iraniano contro una base americana in Giordania. Li colpiremo duramente. Ne pagheranno le conseguenze, ha dichiarato Fox News. E almeno 20 morti in un raid degli Stati Uniti e Arabia Saudita contro milizie filo iraniane in Iraq. Emergenza incendi anche in Grecia. Due vigili del fuoco sono morti mentre erano impegnati nelle operazioni di spegnimento di un vasto

0: rogo sull'isola di Creta. I due pompieri sarebbero rimasti intrappolati con il loro veicolo tra le fiamme. Un altro incendio invece in corso da ieri a Paros, nelle Cicladi, dove alcuni centri abitati sono stati evacuati in via precauzionale. La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio nelle proteste per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo di polizia. Sono accusati a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. In chiusura ancora il calcio, Juventus scatenata sul mercato. Dopo aver definito l'operazione con il PSG per il ritorno a Torino di Kolo Muani, i bianconeri sono vicinissimi a formalizzare anche l'acquisto del talento bosniaco 19enne Kerim Alaybegovic dal Bayer Leverkusen. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Portare fuori il cane in inverno fa bene. Al contrario di quello che si potrebbe pensare, i cani non temono le basse temperature, per cui andrebbero portati fuori almeno 3 volte al giorno, soprattutto se vivono chiusi in appartamento. Il tempo della passeggiata varia a seconda delle razze, ma almeno 1 volta al giorno andrebbero lasciati fuori per 1 mezz'oretta. Se poi siamo preoccupati che il nostro amico senta eccessivamente il freddo o soffra per lo sbalzo termico tra dentro e fuori, si possono usare i cappottini appositi. Molti di questi hanno l'interno in lana e l'esterno impermeabile, in modo da proteggerlo anche in caso di pioggia o neve. I cani hanno bisogno di essere stimolati, perciò è importante farli uscire spesso. In caso contrario, è possibile che si annoino e un cane annoiato può diventare aggressivo o stressato. Può iniziare a distruggere oggetti, saltare su divani e poltrone e mordere. Il cane ha bisogno di movimento e di scoprire cose. È necessario per la sua salute. Portare fuori il cane in inverno aumenta il benessere suo e del suo amico uomo. Entrambi possono godere dei benefici per quanto riguarda sia la linea sia la salute. Fare movimento all'aria aperta aiuta l'apparato cardiocircolatorio, combatte ansia e stress, stimola il sistema immunitario e il metabolismo.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il canarino è un uccello granivoro, ossia in natura si alimenta prevalentemente di semi e granaglie che raccoglie naturalmente freschi dalle piante e dal suolo. Integra poi la sua alimentazione con insetti e con bacche e piccoli frutti. In cattività dobbiamo cercare di fornirgli un'alimentazione quanto più possibile simile a quella che assumerebbe in natura. Mettiamogli a disposizione una miscela di sementi in mangiatoie esterne per evitare in questo modo che sporchi i semi zampettandoci sopra. Attenzione alle buccette dei semi sgusciati che si accumulano in superficie e che impediscono al canarino di raggiungere i semi più in profondità. La tecnica corretta per vedere se dobbiamo aggiungere semi consiste nel soffiare sopra la mangiatoia. La pula volerà via e resteranno solo i semi integri che hanno un peso maggiore. Come integrazione di calcio, appendiamo dentro la gabbia il classico osso di seppia oppure il guscio dell'uovo sodo bollito. L'uovo sodo è un alimento ideale per la fase riproduttiva e per la crescita dei piccoli fino al loro svezzamento. Oltre al calcio presente nel guscio, fornisce una grande quantità di proteine nobili di origine animale ed aminoacidi essenziali, compensando l'assenza di insetti dell'alimentazione in gabbia. Il pastone secco all'uovo può essere somministrato separatamente dalle sementi in una mangiatoia esterna due volte.

0: alla settimana, durante tutto l'anno, ogni giorno durante la riproduzione e lo svezzamento dei piccoli. La frutta e la verdura vanno molto bene se date in piccole quantità ogni giorno. Vanno forniti in mangiatoie separate e non messi tra le sbarrette della gabbia, perché dopo poco tempo il succo acido del frutto tende a corrodere la zincatura delle gabbie e rovinarla. Inoltre, in questo modo può veicolare metalli pesanti presenti nella zincatura che sono molto pericolosi per la salute del canarino stesso.
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biovet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.